0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia.

Giovinotto? Signore, sopra ciò. Silenzio, sai, silenzio. Silenzio, oggi di spacciar l'amore è una

0: cosa ti, bel mio?
1: La percusivi piace fino come qui si
0: che con piacente femmina che sposa

0: schiaffo.
1: Che schiaffo? E questo? Ancora questo? E questo? E poi quest'altro?
0: Ho fatto così presto!
1: Non

Poi girai tutto il bosco, questo il conte alla voce il conosco.

0: cosa ti, ben mio?
1: La terra così vi piace, eccomi qui, signor.
0: Che compiacente femmina, che sposa!